c'era da venire son fino tu. Solo il sospiro tuo, solo il sospiro tuo, solo il sospiro tuo mano chiamato. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, da già danno vasa in bocca, da già zucchero alla bocca. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, da già danno vasa in bocca, da già